non può dire a nessuno parole d'amore. Sapete che cos'è un anno ed un altro di tre.

0: Valentino, Valentino,
1: di Josephine Baker, la nuova stella del Berger.
2: J'ai deux amours,
1: l'amour, l'amour,
2: l'amour conquista a Paris.
3: Sacha Guitry, Macaroni, Schiaparelli, Metro, Pepsi.
0: Ma dall'Argentina un emigrante un disco ci mandò.
4: Giorno di chiero ci chiede, porco il vide la spalla presa.
5: Poi giù si è da New York con il cilindro ed il bastone, un cane innamorato della voce del padrone, portando il

Ma come farò senza più amar? Ma come farò senza baciar? Ma come farò a non farmi tentar? Luna, luna, tu non mi guardar. Luna, luna, tu non curiosar. Luna, luna, tu non parla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuor. Ogni stella in ciel parla.

Yale, yale, ya, ya, yale, c'è un bel gatto, gatto, gatto, gatto, l'asinello, nel, nel, nel, nel, c'è la capra,

puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.